0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate in assoluto la protagonista di questo periodo musicale al quale dedichiamo l'appuntamento con le parete del passato. Siamo nel 1962 e precisamente nella metà del mese di giugno. La classifica che viene pubblicata vede al comando Adriano Celentano con Stai lontana da me, quindi Mina con Moliendo Caffè, e al terzo posto Peppino Di Capri con uno dei suoi pezzi più celebri. Il titolo è Saint-Tropez Twist. Vai!
3: C'era una volta...

Un'estate da record per Peppino Di Capri con questa canzone, una delle sue più famose. Poi eravamo nel pieno di un'epoca meravigliosa, agli inizi degli anni 60, per non solo la musica ma un po' per tutto quello che accadeva in Italia. Era davvero un grande periodo. Ma sempre rimanendo in questa hit parade, si arriva al Festival di Sanremo ad una canzone che arriva da là e che rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di questo artista. La andiamo ad ascoltare subito, poi diremo qualcosa di più.

0: favolosi anni 60 qui in Italia, rappresentati oggi dal 1962. Vi ricordo, era la metà del mese di giugno, un pezzo straordinario scritto da Alberto Testa per le parole e la musica da Tony Renis, poi fu inciso anche negli Stati Uniti, adattato da Pat Boone, e quindi divenne una cosa planetaria. E si chiude l'appuntamento con il 1962 e con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntualmente qui tra un'ora circa per un'altra decade su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: È qui su questi canali che si raduna il popolo radiofonico più interessante, più esperto, l'ascoltatore più acuto di tutto l'etere. Sì, qui sintonizzato sui canali di Radio 60 70 80, Bruno Righetti insieme a voi, che ogni giorno apre questi cofanetti di 10 minuti per mettere alla vostra attenzione un po' il meglio delle classifiche di così tanto tempo fa, come questo è il 1972, l'anno di cui parliamo, e siamo alla metà del mese di giugno. L'estate apre ufficialmente quasi le sue porte, le temperature sono molto molto elevate anche dal punto di vista delle canzoni che presentano dentro le Hit Parade. Dicevo, metà di giugno del 1972, la prima canzone che andremo a sentire insieme, diventata poi un classico, fu l'ultima incisione, purtroppo per lui e anche per noi, di Louis Armstrong, ed era la colonna sonora di una delle dei film di, della saga di James Bond, al servizio di Sua Maestà, canzone composta da John Barry ma che poi fece il giro del mondo. Il titolo è We Have All the Time in the World, Louis Armstrong.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

La classifica italiana dell'epoca aveva al primo posto I giardini di marzo di Lucio Battisti, quindi Parole parole di Mina, Without You di Nilsson al numero 3 e ancora Mina al 4 con Grande grande grande, mentre alla posizione numero 5 c'era un pezzo che aveva cominciato a spalancare le porte del mondo ai Bee Gees, My World.

0: si chiude qui, ma soltanto per il momento, l'appuntamento con le parade del passato. Archiviamo quindi il 1972, spazio alla grande musica di Radio 60, 70, 80, appuntamento puntuali come sempre tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone, anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché domani con Messico, Sudafrica scatta la rassegna ridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra.

0: quest'ultima soltanto una volta e in casa campione del mondo. Un po' poco per chi racconta di aver inventato il calcio. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Stasera alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna negli anni Ottanta in questo appuntamento dedicato alle parade del passato, condotto come sempre qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti, una voce che dovrebbe essere ormai diventata abbastanza consueta per chi si collega con una certa costanza, quindi con un ascoltatore fedele dei nostri canali, quindi sa benissimo che qui si celebra la musica più importante della storia e andiamo a pizzicarla attraverso le classifiche del passato dai successi commerciali dell'epoca. Qui siamo nel 1982 e che succede nell'82? Siamo in estate perché siamo nella metà di giugno e è già da qualche tempo che negli Stati Uniti la produzione rock si distingue per un nuovo filone, cioè da pezzi brevi si cominciano a pubblicare invece canzoni e album che sono delle opere in sostanza, con pezzi molto più lunghi, album che si definiscono album oriented rock, cioè dei dischi che venivano proposti da determinati canali radiofonici specializzati nella loro interezza, e quindi c'era un pubblico molto molto attento. In questa categoria di artisti facevano parte i Quarter Flash, che pubblicano nel 1982 un disco che finisce dritto anche nella nostra hit parade, e il titolo è Harder My Heart, Quarter Flash.
0: C'era una volta Hit Parade.

gran disco per questi ragazzi di Portland americani che arrivano dritti anche nella nostra hit parade, così come altri colleghi conterranei, perché questo è il loro nono album in studio e che si intitola Alibi. Arrivano fortemente anche dalle nostre parti, infatti li trovavamo alla posizione numero 4 con questa bella canzone dal titolo Survival.

0: Esatto.
1: E così anche gli America sono arrivati ad essere protagonisti all'interno della nostra hit parade del passato, uno spazio che si chiude ma solo per il momento e si riaprirà fra un'ora circa, sempre su questi mitici canali di Radio 60 70 80. Vai.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
3: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
2: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
4: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
2: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dai cammelli alle terapie contro l'Alzheimer. È su questa strada che si è incamminata un'equipe di ricerca coordinata dal CNRS in Francia, con l'obiettivo di fornire una risposta originale alle sofferenze causate dalla malattia. Secondo gli esperti, le proteine nanoscopiche formate dagli anticorpi di lama e cammelli avrebbero le caratteristiche ideali per rispondere in modo specifico al morbo di Alzheimer, rallentandone il corso. Lo studio è stato pubblicato di recente su Trend of Pharmacological Science. La maggiore resistenza sviluppata dai batteri nei confronti degli antibiotici costringe la comunità scientifica a correre ai ripari. Dal Regno Unito però arrivano buone notizie. Un team di ricerca dell'Università di Warwick ha infatti scoperto una nuova classe di antibiotici che nei test di laboratorio ha ben figurato contro i principali batteri super resistenti,

e non ha indotto in questi ultimi una risposta adattiva in grado di garantire loro la sopravvivenza. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of the American Chemical Society. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.

0: Rai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: shuffle and do it up tight. Now get it.
1: '60, '70, '80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, '70, '80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di Hormuz è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A me sta canzone, Andrea, mi ricorda la canzone.
3: Sì, ma non puoi entrare così, però. Cioè, non. No. E stavo leggendo un messaggio, mi hai anche spaventato.
2: Tu leggi, Andrea.
3: Leggo, ho capito. Sta canzone. Con calma. Posso entrare, posso parlare, posso dire la mia.
2: No, ti vedevo che stavi leggendo i messaggi, allora volevo dire che.
3: Mi hai spaventato, Sembravi, sai, le forbicette quelle. Che te le vedi.
2: Scusa.
3: Le forbicette, quelle. Sì. Che sembrano delle aragoste piccole. quelle di campo. Quelle da terra, di terra, come si chiamano?
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Gli animali, gli insetti, quelli con le forbicette davanti.
2: Ah, i cosi di scaraigli, no, i, c'hanno un nome.
3: Forbicetta si chiama.
2: Ma sì, a Roma magari.
3: Perché quasi cambia nome, pinza, tenaglia.
2: Ma non mi ricordo, c'hanno un nome però. Quelli doppio corpo che hanno due palline, cioè il corpo è fatto da due palline.
3: Ma che sei? Quella è la formica, non c'entra niente.
2: È uguale, solo che
3: c'è. Ma lascia stare,
2: ma lo scarabeo!
3: Ma quale scarabeo? La formicetta!
2: Risico!
3: Formicetta, insetto. Insetto, vediamo se è quello, non me lo dà, non me lo dà. Sei uscito te, vedi?
2: Lo sapevo.
3: Formicina si chiama.
2: Ma
3: proprio
2: non lo sapevo.
3: Termine tecnico, formicina. È un animale. Non so perché me l'hai ricordato, non, la forbicina. Cioè, c'è proprio le forbici davanti.
2: Perché,
3: taglia i fogli, taglia le cose. Tu lo chiami, forbicina! Lui arriva e taglia i fogli. Da bambino ci giocavo io, insomma. Vabbè, andiamo avanti, non stiamo qua a perderci. Cosa stavi dicendo?
2: Che la canzone che è andata prima, Andrea, mi ricordavo la pusciata del formaggio, quello dell'Erdammer.
3: L'Erdammer?
2: L'Erdammer, come si chiama?
3: L'Erdammer! Dai, andiamo avanti.
2: Vabbè, abbiamo capito.
3: Mamma
2: lì.
3: Ragazzi, mamma.
2: Abbiamo sbloccato un ricordo.
3: Sai che bello che sei.
2: A proposito dei ricordi, stasera Andrea ne parli,
3: In che senso?
2: Perché stasera siamo a Bellaria con l'ultima tappa del tour.
3: Sì.
2: Dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show. E ci potrebbe essere anche questa cosa, magari, che ti possono suggerire. Tipo il formaggio, quello degli anni 80, la pubblicità, ecco,
3: dare suggerimenti alla gente. Che facciamo? Diamo i suggerimenti e.
2: Così magari.
3: Ma lascia stare.
2: Ci vediamo stasera a Bellaria!
3: Catavolo, buongiorno, saluti dalla Germania. Mi potresti far tanti auguri di buon compleanno alla mia cugina Natascia? No, non la conosco. Ma chi è sta Natascia? Non ho capito. No, oggi stasera non so se vengo perché c'è un documentario importante che devo guardare sui prosciutti. È un documentario sui prosciutti. È un po' crudo, però.
2: Mamma mia, ti prego, l'hai detto.
3: Vabbè, solo te puoi fare le battute brutte. Non ho capito. Ugo, coagulati, non è male coagulati, cioè nella serie
2: spargiti
3: non appena sveglio e si grattano la testa perché non hanno è vero, le donne, è vero, a differenza di noi uomini, appena sveglie si svegliano e si grattano la testa. Vabbè, andiamo avanti. Noi qualcos'altro, nel senso, noi la testa ce l'abbiamo là e quindi ci grattiamo lì, siamo convinti che sia lì la testa, la nostra testa più importante è quella.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Mia moglie mi ha chiamato Luca, dice che si è confusa col mio cane, ma io non ho un cane che si chiama Luca e non ho manco un cane. Cosa mi nasconde? Un cane ti nasconde. Ti nasconde un cane. Si è comprata un cane, gli ha dato il nome Luca e lo tiene nascosto. Lo tiene in cantina, non so, non da, sotto al letto da qualche parte. Tu prova a fischiare. Prova a fischiare, vedi mo se risponde. Ma aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei prendere un appuntamento per il colloquio post Ugo.
1: Allora, con questa voce seria, proprio sì. Professionale. Allora, niente, lasci il curriculum e poi dopo la ricontatteremo, va bene?
3: A dove?
2: Va bene, la ringrazio molto.
1: Grazie,
2: gentile.
1: Grazie.
2: Vado via subito, Ugo, grazie.
1: Ok, prego. Gente che ti ama, non
3: tantissimo.
1: Gente che ti vuole bene, ma scherzano chiaramente.
3: Certo.
1: Buongiorno, uno ha scritto Gran Bottone. Che non è Bottoni, ma
3: sì.
1: Vabbè, insomma, a noi piacciono gli insulti, ci piacciono. Catavolo, io devo anche leggere il messaggio perché io li leggo a brucio, a bruciapelo, come si dice, no? Per esempio, questo non si può leggere, non si può leggere. Quello del prete, Catavolo, ah, è vero, un prete di 83 anni, guardate bene l'età, è importante, è fondamentale, di 83 anni, non c'è scritto dove, in che, diciamo, città, diciamo, deciso di fare questa inversione a U, ha fatto completamente, sai quando sei veramente in strada e fai un'inversione a U fregandotene di tutto ciò che potrebbe succedere e di quello che puoi creare te, no? Senza guardare i specchietti, inversione, via! Frena a mano! Un padre di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Aspetta, mi stanno chiamando. Vabbè, aspettate un attimo però. Pronto? Pronto?
4: Ugo, se ci lasci non vale, se ci lasci non vale.
3: La dedica.
1: C'è anche la dedica, certo. Ma no, ma lui ci lascerà solo da sdraiato, ragazzi, stai tranquillo. Prima o poi un infartino in diretta. Io te lo auguro, vuol dire.
3: Ah,
1: che
3: pure!
1: No, nel senso.
3: Grazie.
1: No, te lo auguro perché diventerai famosissimo. Cioè, certo. In quell'istante arriva qua tutta la amici, come si chiama? La Deusagno. Come si chiamano quelle giornalisti? Tutti TG5. Canale 5, Italia 1, quelle ci sono ancora questi programmi?
3: Quindi sì.
1: Ok. E tutti diranno: ah, è morto, no? Cioè, attacco di infarto a uno speaker, ma si vedeva che era già un po'. Poi verrà a fare intervista a me, dice, lo so, ma purtroppo si vedeva, mangiava male, fumava, insomma. Vabbè, però insomma, lo piangiamo e rimarrà sempre un vuoto, un buco enorme. Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Ma che tipo di attore? Avete capito bene? Quel tipo di attore. Un attore, diciamo, un attore che mette tutto il suo corpo a disposizione, non solamente parte del corpo. Che è facile mettere a disposizione solo una parte del corpo. Questa ha messo a disposizione proprio completamente tutto il suo corpo. Della serie mi do, si è prima dato al signore e adesso si è dato alle signore, capito? Cioè, completamente non. Gli hanno dato anche il soprannome Parrocco Siffredi non è male. Vabbè, comunque il prete confessa che no, cosa ho detto? Il prete confessa che insomma vuole lasciare tutto per insomma c'ha questo pallino e
3: pallino.
1: Più di un pallino
5: su Studio Più
1: Cadavolo, le battute

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione.

0: Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 70 80.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Radio 60 70 80.
1: La canzone è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, ma chi tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catapolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
2: No, stamattina ero con sua emittenza.
1: Sua emittenza?
2: Con Claudio.
1: Ah, con Claudio.
2: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
1: Ah, ok, all'inizio, quindi va bene.
2: Prima viene il capo.
1: Sei giustificato, è giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa. Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
2: Ma
1: bello grosso, cioè, c'ha un castorone. Cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti. Come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa affari loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello, che loro hanno messo, sai, nel condominio, all'ingresso, nella porta d'ingresso, c'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino, non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici: guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché veramente, cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello: fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
3: Non ho capito.
2: In fondo, ok, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non...
3: ma è il cuore tutta la camicia.
2: Ah, ok, ma sono lui, siamo anni 70, siamo gli spoiler, sai, gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane, e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo a mani un bel pezzino, non so, fammi un merengue, questo è Spiri Gonzales, che c'è merengue,
4: sono la sigla,
3: fammi cantare,
2: fagliela cantare
4: Sigenta o Fosetta,
2: cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente nell'androne del condominio,
3: nel portone, nell'ingresso del condominio,
2: sul portone, mamma, dai solo fastidio, cioè da tutti indizi mi portano da un'altra parte, e dai, e uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Chiediamolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
3: No,
2: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
3: No, allora no, cioè, aspetta, io mi tolgo
2: sì
3: un po' di peli che ho dal petto.
2: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché mi manca. È un po' di mesi che non lo dici.
3: Tolgo i peli dal petto,
2: sì?
3: Perché non ho un petto villoso.
2: Ok, cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
3: Non lo so.
2: Alla Magnum PI.
3: Ma bello. Se fosse
2: ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
3: A me manca tutto.
2: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, c'ha la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, e andiamo avanti, dai. Però vive alle Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
3: Però ho fatto un periodo su un'isola.
5: Chi?
3: Io.
2: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
3: Come mai?
2: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da, in un da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono io ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni vuole, ma anche giovane vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate tipo gabbiano, veramente tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
3: No, quella lì a cosa?
2: La Mercedes, la Mercedes, sì. La Mercedes SLS Fries,
3: quella SL, sì.
2: Quella così con le ali di gabbiano che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un
5: ma
2: po'
5: che cosa?
2: Con le braccia, vai, vai, è così che fatti Icaro. Vabbè, insomma, cioè, poi c'è tutti depilati, creme, cremine, si fanno succhiare con le coppette.
5: No,
2: è vero, ci sono. C'è gente che con, quelle, con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se no la donna dice, scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia, ah, uomo, ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
0: Show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Io sono stato con uno in macchina a un certo punto, dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda, gli ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
3: Mamma.
2: No, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono sceso, sono rantolato per terra, tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua, dimmi che te grati. Ma che te grati?
3: Ma scusi, mi può mica vivi a grattare?
2: Ma io sto a parlare in giro, uno che se gratta.
3: No, aspetta, lei che mi
2: ieri ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
4: Niente, ho tossito.
2: Ah, ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
4: Dai cavalli?
2: Sono andato in un maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo. Cioè,
4: maneggio.
3: No. L'ippodromo dove fanno le gare. Almeno c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché
4: no, mai non maneggio, Andrea, maneggio,
2: maneggio, maneggio, maneggio.
3: Cioè, maneggio.
2: Basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
3: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività sportiva.
2: Ragazzi, ma vabbè,
3: che attività sportiva, che vanno a correre così.
2: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeute, tutta gente insomma laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è un branco di cavalli che io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto senza antibiotici così allevato a terra e praticamente ero lì che a cioè, tutto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana, cioè,
4: guarda non... dove sono le tue fratello.
2: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Allora c'era un cavallo che in effetti aveva, diciamo, aveva era come si dice, da divano. Barzò, da salotto, e era, beh, ho detto porca miseria, speriamo che non si avvicini troppo, non, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne. E certo, anche a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalle mi avevano dato le spalle, mi fa, cosa vedi? Io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo, perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici, porca miseria, allora esistono i marziani. E dici, comunque, a parte le battute, ho un'esperienza molto bella. Molto bella, cioè alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece no, scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo.
4: Ma chi?
2: È stato molto bello. Un'esperienza, devo dire, molto bella. Molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi? Allora, se non ci fossero loro, ci sarebbero altre due bestie, cioè altre due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava, io sembrerei una pippa. Già sono una pippa. Se ci fosse gente brava, sarei ancora più pippa. Ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
3: Comunque Sandra, chi quella cosa lì dell'avvicinamento uomo animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io
2: c'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli, Andrea? Vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli, se non so. Allora c'è una cosa, che se sono mirtilli italiani sì, ma se arrivano da, ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio, cioè diventi veramente un marziano, ti sputano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli, cioè non state attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio, sui 93.4 c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone,
3: non so dove ma Marluno, Berluno.
2: Ah, ma qua hai dato il meglio di te.
3: No, non l'ho fatto così, dai.
2: No.
3: Comunque,
2: Lombardia, Piemonte.
4: È facile.
3: Tra
4: dai.
3: Lombardia e Piemonte.
4: Non è Arluno, metti su Arluno.
3: Belluno.
2: Ha fatto la battuta. La più bella di oggi l'ha fatta sottovoce. Questa è la bella.
4: No,
2: questa.
4: Ha parlato lui sopra.
2: Ah, è quello che fai tu a me.
4: Lo so. Quindi non la rifaccio.
2: Ah, ok. No, rifalla, dai. Allora, se non e noi ridiamo come lui, vai, alzati i piedi, vai.
4: No, ma è da battere qui, dai, battiamo.
2: Vai, certo, vai.
4: Non
2: vai.
4: È, allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte, se non prende su Arluno, metti su Ardue.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, parliamo di melanoma anche oggi con il professor Mercuri, che ci dice attenti anche ai puntini rosa o rossi. Sapete che anche Matteo Renzi, no, abbastanza recentemente ha mostrato i segni della rimozione di un melanoma diagnosticato in tempo e naturalmente ha scosso l'opinione pubblica italiana, un messaggio potente che riporta al centro del dibattito la prevenzione ma che solleva anche interrogativi cruciali. Sappiamo davvero cosa guardare sulla nostra pelle? Per fare chiarezza abbiamo incontrato il professor Santo Raffaele Mercuri, che è primario dell'unità dermatologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il messaggio è importante: sebbene il 60-70% dei melanomi venga oggi scoperto in fase favorevole, il rischio è ignorare quelle lesioni che non sembrano i classici nei neri o irregolari. Il professor Mercuri ci spiega che è fondamentale anche il messaggio di Matteo Renzi, no? Non si tratta di creare allarmismo, ma di spiegare che riconoscerlo presto fa una differenza concreta tra la vita e la morte. Il melanoma non è il tumore della pelle più frequente, ma è quello con la maggiore pericolosità clinica. Oggi, grazie alla sensibilità dei pazienti, riusciamo a intercettare una quota altissima di casi quando la prognosi è ancora favorevole. Allora, molti si affidano alla regola ABCDE per controllare i nei e abbiamo chiesto al professore se è un metodo ancora valido. E lui ci ha risposto: certamente, asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro superiore ai 6 mm ed evoluzione. Ma attenzione, questa regola va spiegata bene. Non basta che un neo sia grande o scuro. Il concetto più intuitivo per i pazienti è quello del brutto anatroccolo, la regola della F. I nei di una persona tendono ad assomigliarsi tra loro. Quello che appare diverso dagli altri, che stona rispetto al resto della pelle, merita attenzione immediata. Ma c'è un errore comune: pensare che il melanoma nasca sempre da un vecchio neo che cambia. È così? E lui ci ha spiegato che assolutamente no, anzi è molto frequente che compaia ex novo su cute apparentemente normale. Non dobbiamo monitorare solo i vecchi inquilini, ma prestare massima attenzione a ogni macchia nuova. Attenzione anche al colore o ad altri sintomi, questo è un punto cruciale. Non tutti i melanomi hanno l'aspetto classico, esistono forme come melanomi amelanotici che possono essere rosa o rossi, possono apparire come piccoli rilievi simmetrici consistenti al tatto e di rapida crescita. Se un paziente pensa è rosa, quindi è una irritazione, commette un errore fatale. Anche il diametro sopra i 6 mm è un indizio, ma non è un requisito obbligatorio, ritroviamo di pericolosissimi anche molto più piccoli. I sintomi come prurito o sanguinamento sono segni di allerta, sì, aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè pensare che se una lesione non pruda o non sanguini, allora sia tranquilla. Nelle fasi iniziali i melanomi sottili sono spesso totalmente asintomatici, il criterio principale resta sempre il cambiamento o la diversità. Quando fare i controlli? Almeno una volta all'anno. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Poi ricordati, no, perché la gente quando va la si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
3: Ricordi come ha detto Brandon Lee, in un grande film, non può piovere per sempre.
2: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, quelli cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè non, noi tre e altra gente come noi, cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stanca e dice: sai che c'è, mandate in muna. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo. Ma la no, tipa... ma lui...
4: ah, Iris, no, Iris.
2: Ma lui, Iris. Ma lui cioè, vive in un suo mondo, no, no. Nel mondo dei cartoni animati. Cioè, non è... no, volevo... Avete mai visto fare certe cose nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no. C'era solo Principe Azzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale.
4: Ma io,
2: vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari. Gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, Ugo, la cosa più noiosa, allora diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili, e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alco, insomma, ogni volta. Se no si sfasciano le pieghe. Vabbè, andiamo avanti.
3: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io, se dovessi averla, cioè, nel senso, la ripongo e
2: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
3: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
2: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Oh, sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta, non è... vivi così.
3: Però guarda, se mi scaccolo io utilizzo fazzoletto.
2: E basta.
3: Però io voglio appena precisare.
2: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
3: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
2: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti. Cioè non riesce proprio. Si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Io non. Davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.
0: Non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Sei dorato?
3: Dorato?
2: Sei dorato, sembri dorato. Sembri.
3: Sarà la luce, Andrea.
2: Sarà la luce. Sì. O ti sei cosparso di olio e incenso?
3: No,
2: no, no, no, no. Va bene, che cadavolo allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi, ragazzi, prima o poi quello,
3: ma chi?
2: Quello prima o poi ce l'ha.
3: Ma no, ma non è proprio nella mia testa.
2: Quello ci abbandona, ragazzi.
3: No, posso ringraziare, allora ho fatto la rubrica stamattina, no?
2: Sì?
3: Ugo Lamento Show. Il messaggio
2: Ugo Lamento Show.
3: Scritto,
2: devi fare anche il jingle, però.
3: Vabbè, me lo faccio fare.
2: Fatelo fare.
3: Me lo faccio fare.
2: Non voglio fare, vediamo se Piero. Non so, ma tu ti fanno su YouTube, ci dopo Netflix.
3: Ma perché me lo devo fare?
2: Ma coccola, mi ti sto pazzo. Ma già, non c'ho fame, ci voglio alzarmi qua. Ma te vuoi essere buono, fottevo. Chi se ne può dormire? Che tempo domani?
3: Non sono capito chi se ne fa.
2: Andiamo avanti. Andiamo avanti, uomo senza pietà. Andiamo avanti.
3: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
2: Sì, sì.
3: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. È molto più piena, però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia. La vivi più sereno.
2: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, non i finti ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti, donne di facili, di facili, poi li giri, non esce un dollaro, non esce un dollaro, sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, si adeguano al mood. Non c'è una lira, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo allora, verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
3: Presente.
2: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna, la mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non diciamo a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
3: Sì.
2: Torni in basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down. A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, facciamo figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu, diciamo, risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col pantaleggings che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne, vedi questo sedere meraviglioso fatto proprio, questo bauletto, questa separazione che dici: come lo vuole il caffè? Tagliato e macchiato, mamma mia, che fare io
3: eccolo.
2: E torni uomo delle caverne, giri il caffè con la clava, il testosterone va a 1500, non capisci più niente, ti separi dalla moglie, dici: ma abbiamo figli, ha fatto progetti qua, la casa, non tagliamo. sudato, ah. E comincia a girare per casa così, col testosterone, tutto il sangue che è defluito nella parte centrale del corpo, quindi non ragioni più col cervello, e ti compri l'Harley Davidson, ti compri l'Harley Davidson perché tu ti senti il capobranco, quindi vai in giro con la 50 anni con l'Harley Davidson, che i motorini ti passano e tu c'ho l'Harley Davidson, ho fatto il pieno, e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento, verso i 60, 58, 59, 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo, quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32, e dici 35 al massimo, cioè dici mamma mia, adesso uomo muschiere tagliato, e decidi anche di mantenere questa ragazza che nel frattempo studia, fa altro, capisci? E tu la mantieni perché la vuoi mantenere? Come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato? Che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo oggetto decidi di comprarti la macchina, quella, il suvone, quello grosso, che dici madonna che bello, io grosso, io guarda che cofano che ho, guarda che cofano, perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali, cioè la macchina non fa più rumore, gli creano quel rumore apposta per essere capito? Ok, vabbè, basta così, perché stiamo massacrando gli uomini, stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase, ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson, non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina, non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina, la mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo. Però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane, mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.
3: Con l'aloe?
2: Sì, se no si crepano.
1: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate in assoluto la protagonista di questo periodo musicale al quale dedichiamo l'appuntamento con le parete del passato. Siamo nel 1962 e precisamente nella metà del mese di giugno. La classifica che viene pubblicata vede al comando Adriano Celentano con Stai lontana da me, quindi Mina con Moliendo caffè, e al terzo posto Peppino di Capri con uno dei suoi pezzi più celebri. Il titolo è Saint-Tropez Twist. Vai!
3: C'era una volta...

un'estate da record per Peppino Di Capri con questa canzone, una delle sue più famose. Poi eravamo nel pieno di un'epoca meravigliosa, agli inizi degli anni 60, per non solo la musica ma un po' per tutto quello che accadeva in Italia. Era davvero un grande periodo. Ma sempre rimanendo in questa Hit Parade, si arriva al Festival di Sanremo ad una canzone che arriva da là e che rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di questo artista. La andiamo ad ascoltare subito, poi diremo qualcosa

0: Roberto. I favolosi anni 60 qui in Italia, rappresentati oggi dal 1962, vi ricordo era la metà del mese di giugno, un pezzo straordinario scritto da Alberto Testa per le parole e la musica da Tony Renis, poi fu inciso anche negli Stati Uniti, adattato da Pat Boone, quindi divenne una cosa planetaria. E si chiude l'appuntamento con il 1962 e con le classifiche del passato, noi ci ritroveremo puntualmente qui tra un'ora circa per un'altra decade su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Wishes.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: È qui su questi canali che si raduna il popolo radiofonico più interessante, più esperto, l'ascoltatore più acuto di tutto l'etere. Sì, qui sintonizzato sui canali di Radio 60 70 80, Bruno Righetti insieme a voi, che ogni giorno apre questi cofanetti di 10 minuti per mettere alla vostra attenzione un po' il meglio delle classifiche di così tanto tempo fa. Come questo è il 1972, l'anno di cui parliamo, e siamo alla metà del mese di giugno, l'estate apre ufficialmente quasi le sue porte, le temperature sono molto molto elevate anche dal punto di vista delle canzoni che si presentano dentro le Hit Parade. Dicevo, metà di giugno del 1972, la prima canzone che andremo a sentire insieme, diventata poi un classico, fu l'ultima incisione, purtroppo per lui e anche per noi, di Louis Armstrong, ed era la colonna sonora di una dei film della saga di James Bond, al servizio di Sua Maestà, canzone composta da John Barry, ma che poi fece il giro del mondo. Il titolo è We Have All the Time in the World, Louis Armstrong.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

La classifica italiana dell'epoca aveva al primo posto I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, quindi Parole Parole di Mina, Without You di Nilsson al numero 3 e ancora Mina al 4 con Grande Grande Grande. Mentre alla posizione numero 5 c'era un pezzo che aveva cominciato a spalancare le porte del mondo ai Bee Gees, My World.

0: ci chiede qui, ma soltanto per il momento, l'appuntamento con le parade del passato. Archiviamo quindi il 1972, spazio alla grande musica di Radio 60, 70, 80. Appuntamento puntuali, come sempre, tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud.

0: detenzione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
1: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
2: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del Mondiale.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Si torna negli anni Ottanta in questo appuntamento dedicato alle parade del passato, condotto come sempre qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti, una voce che dovrebbe essere ormai diventata abbastanza consueta per chi si collega con una certa costanza, quindi con un ascoltatore fedele dei nostri canali, quindi sa benissimo che qui si celebra la musica più importante della storia e andiamo a pizzicarla attraverso le classifiche del passato dai successi commerciali dell'epoca. Qui siamo nel 1982 e che succede nell'82? Siamo in estate perché siamo nella metà di giugno e è già da qualche tempo che negli Stati Uniti la produzione rock si distingue per un nuovo filone, cioè da pezzi brevi si cominciano a pubblicare invece canzoni e album che sono delle opere in sostanza con pezzi molto più lunghi, album che si definiscono album oriented rock, cioè dei dischi che venivano proposti da determinati canali radiofonici specializzati nella loro interezza e quindi c'era un pubblico molto molto attento. Di questa categoria di artisti facevano parte i Quarter Flash, che pubblicano nel 1982 un disco che finisce dritto anche nella nostra hit parade e il titolo è Harder My Heart, Quarter Flash.
0: C'era una volta hit parade.

Gran disco per questi ragazzi di Portland americani che arrivano dritti anche nella nostra hit parade, così come altri colleghi conterranei, perché questo è il loro nono album in studio e che si intitola Alibi. Arrivano fortemente anche dalle nostre parti, infatti li trovavamo alla posizione numero 4 con questa bella canzone dal titolo Survival.

0: momento.
1: Così anche gli America sono arrivati ad essere protagonisti all'interno della nostra hit parade del passato, uno spazio che si chiude ma solo per il momento e si riaprirà fra un'ora circa, sempre su questi mitici canali di Radio 60 70 80. Vai!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
3: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del Mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Radio 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. Champagne dreams, caviar wishes, Boston gold, from rags to riches, money to burn.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un

0: Fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
2: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa in Qatar contro la Francia il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei tre leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Buzz.

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Italia si torna a parlare di tasse.
3: Oggi si torna a parlare di tasse e lo si fa perché sia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia la principale leader dell'opposizione, Liz Schlein, ma anche il Presidente di Confcommercio Sangalli ne hanno parlato e hanno dato insomma sostanzialmente delle indicazioni diverse su quello che vogliono fare. Il Presidente di Confcommercio alla sua tradizionale assemblea annuale ha chiesto al governo, ha chiesto alla Meloni di dare un segnale soprattutto al ceto medio, cioè di ridurre di 2 punti percentuali l'aliquota sull'IRPEF per chi guadagna fino a 60.000 euro lordi l'anno, cosa che in qualche modo a cui si è collegata la Meloni, non ha preso insomma degli impegni specifici, anche perché poi come sappiamo i margini di bilancio sono sempre più risicati, soprattutto adesso che si prevede una crescita minore del previsto, un'inflazione maggiore del previsto per quello che sta succedendo ad Hormuz, ma ha detto che l'intenzione è quella appunto di proseguire con la riduzione delle tasse del ceto medio e soprattutto ha detto che non ha nessuna intenzione di mettere una tassa patrimoniale, una tassa appunto sui grandi patrimoni, cosa e idea che invece era circolata insomma dalle parti del PD, anche se poi effettivamente una proposta vera e propria di patrimoniale firmata a Partito Democratico non c'è stata insomma, anzi Liz Schlein ha rilanciato il discorso a un livello invece più europeo e non solamente italiano.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a 1 miglio di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani è il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT di Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni, si inizia alle 22 a Ottawa in Canada e da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. L'ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 22 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
4: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
3: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì, poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
2: Infine il tennis, entrano nel Buick, tornai sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: and I.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
3: L'economia.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Alla vigilia del mondiale, bene l'Argentina campione in carica di Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha battuto 3-0 l'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. Abbiamo ancora fame, ha detto Messi. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque allo stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale tra il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura. Divieto di trasferta per 10 gare del prossimo campionato per i tifosi di Torino e Juventus, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo gli incidenti del derby della Mole del 24 maggio. Pallavolo maschile Nations League alle 22 italiane a Ottawa in Canada, l'Italia debutta contro la Francia, guidata da Andrea Gianni. Parola al CT degli Azzurri, De Giorgi.
5: Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
4: Tennis sull'erba di Stoccarda, bene Mattia Bellucci che c'entra i quarti battendo il tedesco Hanfmann. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: A Radio 67.

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli. Radio 60-70-80, by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate in assoluto la protagonista di questo periodo musicale al quale dedichiamo l'appuntamento con le parete del passato. Siamo nel 1962 e precisamente nella metà del mese di giugno. La classifica che viene pubblicata vede al comando Adriano Celentano con Stai lontana da me, quindi Mina con Moliendo caffè, e al terzo posto Peppino di Capri con uno dei suoi pezzi più celebri. Il titolo è Saint-Tropez Twist. Vai!
3: C'era una volta...

un'estate da record per Peppino Di Capri con questa canzone, una delle sue più famose. Poi eravamo nel pieno di un'epoca meravigliosa, agli inizi degli anni 60, per non solo la musica ma un po' per tutto quello che accadeva in Italia. Era davvero un grande periodo. Ma sempre rimanendo in questa hit parade, si arriva al Festival di Sanremo ad una canzone che arriva da là e che rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di questo artista. La andiamo ad ascoltare subito, poi diremo qualcosa

0: favolosi anni 60 qui in Italia, rappresentati oggi dal 1962. Vi ricordo, era la metà del mese di giugno, un pezzo straordinario scritto da Alberto Testa per le parole e la musica da Tony Renis, poi fu inciso anche negli Stati Uniti, adattato da Pat Boone e quindi divenne una cosa planetaria. E si chiude l'appuntamento con il 1962 e con le classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntualmente qui tra un'ora circa per un'altra decade su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: È qui su questi canali che si raduna il popolo radiofonico più interessante, più esperto, l'ascoltatore più acuto di tutto l'etere, sì, qui sintonizzato sui canali di Radio 60 70 80, Bruno Righetti insieme a voi, che ogni giorno apre questi cofanetti di 10 minuti per mettere alla vostra attenzione un po' il meglio delle classifiche di così tanto tempo fa, come questo è il 1972, l'anno di cui parliamo, e siamo alla metà del mese di giugno. L'estate apre ufficialmente quasi le sue porte, le temperature sono molto molto elevate anche dal punto di vista delle canzoni che presentano dentro le Hit Parade. Dicevo, metà di giugno del 1972, la prima canzone che andremo a sentire insieme, diventata poi un classico, fu l'ultima incisione, purtroppo per lui e anche per noi, di Louis Armstrong, ed era la colonna sonora di una delle dei film della saga di James Bond, al servizio di Sua Maestà, canzone composta da John Barry, ma che poi fece il giro del mondo. Il titolo è We Have All the Time in the World, Louis Armstrong.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La classifica italiana dell'epoca aveva al primo posto I giardini di marzo di Lucio Battisti, quindi Parole parole di Mina, Without You di Nilsson al numero 3 e ancora Mina al 4 con Grande, grande, grande. Mentre alla posizione numero 5 c'era un pezzo che aveva cominciato a spalancare le porte del mondo ai Bee Gees, My World.

0: si chiude qui, ma soltanto per il momento. L'appuntamento con le parade del passato, archiviamo quindi il 1972, spazio alla grande musica di Radio 60, 70, 80. Appuntamento puntuali come sempre tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna negli anni Ottanta in questo appuntamento dedicato alle parade del passato, condotto come sempre qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti, una voce che dovrebbe essere ormai diventata abbastanza consueta per chi si collega con una certa costanza, quindi con un ascoltatore fedele dei nostri canali, quindi sa benissimo che qui si celebra la musica più importante della storia e andiamo a pizzicarla attraverso le classifiche del passato dai successi commerciali dell'epoca. Qui siamo nel 1982 e che succede nell'82? Siamo in estate perché siamo nella metà di giugno e è già da qualche tempo che negli Stati Uniti la produzione rock si distingue per un nuovo filone, cioè da pezzi brevi si cominciano a pubblicare invece canzoni e album che sono delle opere in sostanza, con pezzi molto più lunghi, album che si definiscono album oriented rock, cioè dei dischi che venivano proposti da determinati canali radiofonici specializzati nella loro interezza, e quindi c'era un pubblico molto molto attento. Di questa categoria di artisti facevano parte i Quarter Flash, che pubblicano nel 1982 un disco che finisce dritto anche nella nostra hit parade, e il titolo è Hard on My Heart, Quarter Flash.
0: C'era una volta Hit Parade.

gran disco per questi ragazzi di Portland americani che arrivano dritti anche nella nostra hit parade, così come altri colleghi conterranei, perché questo è il loro nono album in studio e che si intitola Alibi. Arrivano fortemente anche dalle nostre parti, infatti li trovavamo alla posizione numero 4 con questa bella canzone dal titolo Survival.

0: Esatto. E così anche gli America sono arrivati ad essere protagonisti all'interno della nostra hit parade del passato, uno spazio che si chiude ma solo per il momento e si riaprirà fra un'ora circa, sempre su questi mitici canali di Radio 60 70 80. Vai!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
2: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: volume superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Sessanta, settanta, ottanta. Vai, Studio Più, The Radio.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.